0: Ehi signore, balla tutte, tutte, balla, ascolta che bella musica.
1: Balla la tango, balla italiano.